0: Lupillo Rivera has left the studio. Thank you very much.
1: Batiza, la mejor 98.5.
2: Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea.